0: Brasil, Multicute, Muli, Firmea, Muli, Musicales, Sonso, vamos seguindo com samba. Vanessa da Massa. Da Mata.
1: Acredito.